0: You're listening to DJ Chella.
1: DJ Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella. Chella.